0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto la relazione di maggioranza sul caso del Mastro, negando l'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario della giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese. Lo scrutinio segreto è stato richiesto dalle opposizioni e concesso dalla Presidenza della Camera a norma di regolamento. Protestano le opposizioni, ma la bagarre scoppia soprattutto dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami. Rivolgendosi a Giuseppe Conte, Bignami ha detto: «Cita spesso Paolo Borsellino, ma con franchezza le dico che per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale nel maggio del 1992 non riuscì a fare eleggere Borsellino Presidente della Repubblica. La sinistra invece fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis. Furiose le opposizioni che parlano di possibile vilipendio». Il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi ha affermato che una potenziale rotta di transito attraverso lo stretto di Hormuz, attualmente oggetto dell'accordo in fase di finalizzazione tra Iran e Oman, potrebbe essere praticabile per un periodo compreso tra 2 e 4 mesi. Secondo Gharib Abadi, l'accordo è prossimo alla conclusione, con intese di principio raggiunte su quasi tutte le questioni, comprese le mappe delle rotte di ingresso e uscita per il traffico marittimo e le questioni correlate. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine dell'incontro tecnico al Mimit sull'ex Ilva, ha aperto con ottimismo una soluzione italiana. Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell'Ilva, si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria di base del paese. Ricordiamo che dietro la produzione dell'Ilva ci sono, oltre che le persone, una filiera importantissima di prodotti che va in tutta Italia e in Europa. Chiudiamo con il calciomercato. La Fiorentina non si ferma e sferra un grande colpo facendo arrivare in viola il giovane talento argentino Franco Mastantuono dal Real Madrid. L'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti sarà pagato 50 e 50 dalle due società. Il fantasista, atteso per le visite mediche e la firma, arriva con la formula del prestito secco senza opzione per allungarlo in caso di qualificazione europea.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presunta carenza di missili americani avrebbe provocato uno scontro tra il presidente Donald Trump e il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un vertice a Camp David. Lo riporta il Washington Post, mentre la Casa Bianca ha smentito l'intervento.

discrezioni, ribadendo la fiducia del presidente nel capo del Pentagono. Intanto Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa sulle coordinate del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz, ma Teheran avverte che la sicurezza dell'area resta compromessa dalla presenza militare degli Stati Uniti. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti gravemente feriti dall'esplosione di un ordigno durante un'operazione dell'esercito a Ma'id al-Zoun, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto mentre i militari entravano in un edificio utilizzato nelle operazioni contro le infrastrutture di Hezbollah. Si tratta delle prime vittime israeliane dopo la tregua di giugno, mentre proseguono i raid dell'IDF nel sud del Libano e i colloqui di Roma sull'attuazione del cessate il fuoco. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Mattia Maestri, il 13enne deceduto domenica dopo 9 anni in stato vegetativo per aver consumato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Gli esami autoptici sono stati disposti dalla Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di 2 indagati. Nel registro del PM sono stati iscritti l'ex presidente del caseificio di Coredo e il casaro dove fu acquistato il formaggio, già condannati in via definitiva per lesioni gravissime. Tennis: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3-7 prima di spuntarla sull'ungherese Fabian Marojan, prossimo avversario l'olandese Talon Grixpur, che a sorpresa ha battuto in 3-7 il numero 1 del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Darderi cerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Juncheng. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presunta carenza di missili americani avrebbe provocato uno scontro tra il presidente Donald Trump e il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un vertice a Camp David. Lo riporta il Washington Post, mentre la Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni, ribadendo la fiducia del presidente nel capo del Pentagono. Intanto Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa sulle coordinate del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz, ma Teheran avverte che la sicurezza dell'area resta compromessa dalla presenza militare degli Stati Uniti. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti gravemente feriti dall'esplosione di un ordigno durante un'operazione dell'esercito a Ma'id al-Zoun, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto mentre i militari entravano in un edificio utilizzato nelle operazioni contro le infrastrutture di Hezbollah. Si tratta delle prime vittime israeliane dopo la tregua di giugno, mentre proseguono i raid dell'IDF nel sud del Libano e i colloqui di Roma sull'attuazione del cessate il fuoco. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Mattia Maestri, il 13enne deceduto domenica dopo 9 anni in stato vegetativo per aver consumato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Gli esami autoptici sono stati disposti dalla Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di 2 indagati. Nel registro del PM sono stati iscritti l'ex presidente del caseificio di Coredo e il casaro dove fu acquistato il formaggio, già condannati in via definitiva per lesioni gravissime. Tennis: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3 set prima di spuntarla sull'ungherese Fabian Marojan, prossimo avversario l'olandese Talon Grixpur, che a sorpresa ha battuto in 3 set il numero 1 del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Darderi cerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Jungcheng. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. Elettroniche.

0: su Radio Biavet esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
1: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
2: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presunta carenza di missili americani avrebbe provocato uno scontro tra il presidente Donald Trump e il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un vertice a Camp David. Lo riporta il Washington Post, mentre la Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni, ribadendo la fiducia del presidente nel capo del Pentagono. Intanto Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa sulle coordinate del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz, ma Teheran avverte che la sicurezza dell'area resta compromessa dalla presenza militare degli Stati Uniti. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti gravemente feriti dall'esplosione di un ordigno durante un'operazione dell'esercito a Ma'id al-Zoun, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto mentre i militari entravano in un edificio utilizzato nelle operazioni contro le infrastrutture di Hezbollah. Si tratta delle prime vittime israeliane dopo la tregua di giugno, mentre proseguono i raid dell'IDF nel sud del Libano e i colloqui di Roma sull'attuazione del cessate il fuoco. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Mattia Maestri, il 13enne deceduto domenica dopo 9 anni in stato vegetativo per aver consumato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Gli esami autoptici sono stati disposti dalla Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di 2 indagati. Nel registro del PM sono stati iscritti l'ex presidente del caseificio di Coredo e il casaro dove fu acquistato il formaggio, già condannati in via definitiva per lesioni gravissime. Tennis: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3-7 prima di spuntarla sull'ungherese Fabian Marojan, prossimo avversario l'olandese Talon Grixpur, che a sorpresa ha battuto in 3-7 il numero 1 del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Darderi cerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Juncheng. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presunta carenza di missili americani avrebbe provocato uno scontro tra il presidente Donald Trump e il segretario alla difesa Pete

Durante un vertice a Camp David, lo riporta il Washington Post, mentre la Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni, ribadendo la fiducia del presidente nel capo del Pentagono. Intanto, Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa sulle coordinate del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz, ma Teheran avverte che la sicurezza dell'area resta compromessa dalla presenza militare degli Stati Uniti. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti gravemente feriti dall'esplosione di un ordigno durante un'operazione dell'esercito a Ma'id al-Zoun, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto mentre i militari entravano in un edificio utilizzato nelle operazioni contro le infrastrutture di Hezbollah. Si tratta delle prime vittime israeliane dopo la tregua di giugno, mentre proseguono i raid dell'IDF nel sud del Libano e i colloqui di Roma sull'attuazione del cessate il fuoco. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Mattia Maestri, il 13enne deceduto domenica dopo 9 anni in stato vegetativo per aver consumato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Gli esami autoptici sono stati disposti dalla Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di 2 indagati. Nel registro del PM sono stati iscritti l'ex presidente del caseificio di Coredo e il casaro dove fu acquistato il formaggio, già condannati in via definitiva per lesioni gravissime. Tennis: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3 set prima di spuntarla sull'ungherese Fabian Marojan, prossimo avversario l'olandese Talon Grixpur, che a sorpresa ha battuto in 3 set il numero 1 del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Darderi cerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Juncheng. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Lutto nel mondo della musica. Si è spento 86 anni Francesco Guccini, il cantautore e scrittore simbolo della musica italiana d'autore, scomparso a Pavana circondato dalla famiglia. Le esequie

0: Qui si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa per permettere ai tanti estimatori di ricordarlo. Il maestrone ha lasciato un'impronta profonda nella cultura italiana, con una carriera iniziata negli anni 60 e segnata da album come Radici, Via Paolo Fabbri 43 e Fra la Via Emilia e il West, autore di brani diventati patrimonio collettivo come Dio è morto, portata al successo dai Nomadi, La locomotiva, Auschwitz e L'avvelenata. Guccini ha raccontato per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso musica e parole. Non si è ancora placata la bufera politica dopo che ieri la Camera ha negato con 206 voti contrari e 133 favorevoli l'acquisizione delle chat di Andrea Del Mastro nell'indagine su Mauro Carocca, presunto prestanome del clan senese. Le opposizioni accusano il centrodestra di ostacolare il lavoro della magistratura. Polemiche anche per le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami su Oscar Luigi Scalfaro, considerate vilipendio dalle opposizioni. Incontrando i giovani ad Assisi, Papa Leone XIV ha invitato a seguire l'esempio di Gesù, contrapponendo il servizio alla ricerca di potere e visibilità dei grandi della terra. Il pontefice ha spiegato che la Chiesa è chiamata a manifestare la vita di Cristo attraverso una forza diversa, capace di sollevare e non di umiliare. Citando San Francesco, Prevost ha ricordato la regola di una vita fondata sul servire, sul ricevere e sul restituire, seguendo l'esempio di Dio. Il calcio, la FIFA ha confermato il pieno sostegno al presidente Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di cedere quote dei profitti della Coppa del Mondo attraverso una controllata commerciale. Durante una riunione a Rabat, i vertici della federazione hanno ammesso gli errori nella gestione della proposta e si sono scusati con il Consiglio e le federazioni affiliate. La FIFA ha annunciato l'abbandono definitivo del progetto FIFA for World Enterprise e l'avvio di procedure decisionali più rigorose. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. We're living in a dream, life's a mystery.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione Mondo della Cultura in lutto per la morte di Francesco Guccini. Il maestrone aveva 86 anni e si è spento a Pavana, circondato dalla sua famiglia. Cantautore e scrittore ha lasciato un segno indelebile nel nostro paese con una carriera iniziata negli anni 60, segnata da album come Radici, Via Paolo Fabri 43 e Fra la Via Emilia e West. Guccini ha raccontato per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso musica e parole. Dopo aver lasciato i palchi si era dedicato soprattutto alla scrittura. Ancora a grande caldo in tutta Italia, oggi sono 27 le città con il bollino rosso per la massima allerta per le alte temperature, è la prima volta nel 2026, da Ancona a Viterbo passando per tutte le città più grandi come Milano, Roma, Napoli e Torino. Domani saranno 26 con Bolzano che passerà a giallo, allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Multe per 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, e-bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma. Questa è la decisione dell'antitrust che ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori. Secondo l'autorità avrebbero ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati del trasporto pubblico locale romano. Hiroshima ha commemorato l'81esimo anniversario del bombardamento atomico statunitense con una cerimonia al Parco della Pace alla presenza di circa 50.000 persone e rappresentanti di 120 paesi. Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio alle 8:15, l'ora dello sgancio della bomba che nel 1945 provocò circa 140.000 vittime. Lo sport con il calcio, altro colpo multimilionario per il Real Madrid, arriva nella capitale spagnola Yann Diomandé, comprato per 140 milioni di euro dai tedeschi dell'Lipsia. Si tratta del più oneroso acquisto della storia dei Blancos, superati nettamente CR7, Bale e Hazard. E per questo appuntamento con l'informazione è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Mondo della cultura in lutto per la morte di Francesco Guccini. Il maestrone aveva 86 anni e si è spento a Pavana, circondato dalla sua famiglia. Cantautore e scrittore ha lasciato un segno indelebile nel nostro paese con una carriera iniziata negli anni 60, segnata da album come Radici, Via Paolo Fabri 43 e Fra la Via Emilia e West. Guccini ha raccontato per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso musica e parole. Dopo aver lasciato i palchi si era dedicato soprattutto alla scrittura. Ancora grande caldo in tutta Italia, oggi sono 27 le città con il bollino rosso per la massima allerta per le alte temperature, è la prima volta nel 2026, da Ancona a Viterbo passando per tutte le città più grandi come Milano, Roma, Napoli e Torino. Domani saranno 26 con Bolzano che passerà a giallo, allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Multe per 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, e-bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma. Questa è la decisione dell'antitrust che ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori. Secondo l'autorità avrebbero ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati del trasporto pubblico locale romano. Hiroshima ha commemorato l'81esimo anniversario del bombardamento atomico statunitense con una cerimonia al Parco della Pace alla presenza di circa 50.000 persone e rappresentanti di 120 paesi. Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio alle 8.15, l'ora dello sgancio della bomba che nel 1945 provocò circa 140.000 vittime. Lo sport con il calcio, altro colpo multimilionario per il Real Madrid, arriva nella capitale spagnola Yann Diomandé, comprato per 140 milioni di euro dai tedeschi dell'Ipsia. Si tratta del più oneroso acquisto della storia dei Blancos, superati nettamente CR7, Bale e Hazard. E per questo appuntamento con l'informazione è tutto, grazie per l'ascolto.

Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova

0: essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Jannik Sinner sarebbe in attesa di nuovi riscontri sulle condizioni del ginocchio destro dopo la visita specialistica sostenuta a Milano, che non sarebbe stato un controllo di routine. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, il numero uno del mondo potrebbe sottoporsi a un secondo accertamento nei prossimi giorni prima della partenza per gli Stati Uniti. Secondo il Corriere ci sarebbero dubbi sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati, dove lo scorso anno raggiunse la finale. La Gazzetta dello Sport invece fa sapere che la preparazione di Sinner procede a Monte Carlo senza intoppi e che la partenza per l'Ohio è prevista per domenica. Intanto Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar, che lo ha battuto pochi giorni fa a Washington. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3-7 prima di spuntarla sull'ungherese Fabian Marojan. Prossimo avversario l'olandese Talon Griekspoor, che a sorpresa ha battuto in 3-7 il numero 1 del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Darder ricerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Juncheng. Il calcio. Il Milan rifiuta la prima offerta del Galatasaray per Rafa Leao. Il club turco ha messo sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma i rossoneri continuano a chiedere almeno 50 milioni. Decisiva sarà anche la volontà del portoghese, che finora non ha aperto al trasferimento in Turchia, attesi sviluppi nelle prossime ore. Lutto nel mondo del calcio. È morto oggi all'età di 90 anni l'ex allenatore Pippo Marchioro. Il suo nome resta legato soprattutto al Cesena, che nella stagione 1975-76 guidò a una storica qualificazione in Coppa UEFA grazie al sesto posto in Serie A. In carriera allenò anche Milan, Foggia, Reggiana, Genoa, Venezia e Triestina, dove concluse la sua esperienza in panchina nel 97. Da calciatore aveva ricoperto il ruolo di attaccante e mezzala. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Jannik Sinner sarebbe in attesa di nuovi riscontri sulle condizioni del ginocchio destro dopo la visita specialistica sostenuta a Milano, che non sarebbe stato un controllo di routine. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, il numero uno del mondo potrebbe sottoporsi a un secondo accertamento nei prossimi giorni prima della partenza per gli Stati Uniti. Secondo il Corriere ci sarebbero dubbi sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati, dove lo scorso anno raggiunse la finale. La Gazzetta dello Sport invece fa sapere che la preparazione di Sinner procede a Monte Carlo senza intoppi e che la partenza per l'Ohio è prevista per domenica. Intanto Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar, che lo ha battuto pochi giorni fa a Washington. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3 set prima di spuntarla sull'ungherese Fabian.

0: Marojan, prossimo avversario l'olandese Talon Griekspoor, che a sorpresa ha battuto in tre set il numero uno del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Dardia ricerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Juncheng. Il calcio, il Milan rifiuta la prima offerta del Galatasaray per Rafa Leao. Il club turco ha messo sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma i rossoneri continuano a chiedere almeno 50 milioni. Decisiva sarà anche la volontà del portoghese, che finora non ha aperto al trasferimento in Turchia, attesi sviluppi nelle prossime ore. Lutto nel mondo del calcio, è morto oggi all'età di 90 anni l'ex allenatore Pippo Marchioro. Il suo nome resta legato soprattutto al Cesena, che nella stagione 1975-76 guidò a una storica qualificazione in Coppa UEFA grazie al sesto posto in Serie A. In carriera allenò anche Milan, Foggia, Reggiana, Genoa, Venezia e Triestina, dove concluse la sua esperienza in panchina nel 97. Da calciatore aveva ricoperto il ruolo di attaccante e mezzala. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, che si terranno in forma privata. Cantanti, politici e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura hanno ricordato il cantautore e scrittore scomparso oggi a Pavana all'età di 86 anni. Il maestrone ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana, raccontando per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso le sue canzoni e i suoi libri. Giuseppe Conte difende le scelte del suo governo durante la pandemia e rivendica il modello italiano nella gestione dell'emergenza sanitaria davanti alla commissione Covid del Senato. Il leader del Movimento 5 Stelle, che ha definito la commissione un plotone di esecuzione nei suoi confronti, ha rivendicato le misure adottate dal suo governo per tutelare la salute pubblica e sostenere il sistema economico. Ha inoltre sottolineato che il modello italiano sia stato considerato un riferimento anche a livello europeo. L'ex premier ha riferito di aver depositato alla Procura di Roma un documento anonimo del 2022 che riguarderebbe le verifiche sulle forniture di mascherine della JC Electronics nell'ambito della transizione da circa 100 milioni di euro con lo Stato. Secondo Conte, dal verbale emergerebbero dubbi sulla conformità di alcuni dispositivi e sulla documentazione di accompagnamento. Una commissione del Senato degli Stati Uniti ha approvato, con 8 voti favorevoli e 7 contrari, una mozione che dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso e ne dispone il differimento al Dipartimento di Giustizia per valutare un'eventuale azione penale. L'ex responsabile della risposta americana alla pandemia di Covid-19 aveva invocato oltre 100 volte il quinto emendamento nel corso di un'audizione della scorsa settimana, rifiutandosi così di rispondere alle domande sul proprio operato in merito alla gestione della pandemia, per il timore che le sue dichiarazioni potessero essere utilizzate contro di lui. La cronaca: 5 agenti della polizia locale di Milano sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della procura su presunte sottrazioni di denaro durante l'operazione di servizio. I 5, un ufficiale e 4 agenti, sono accusati a vario titolo di peculato, falso ideologico e arresto illegale. Anche il calcio: la UEFA ribadisce il boicottaggio della FIFA guidata da Gianni Infantino. In una dichiarazione ufficiale si legge che è rimasta invariata la perdita di fiducia nella presidenza di Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Anche a loro piace

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, che si terranno in forma privata. Cantanti, politici e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura hanno ricordato il cantautore e scrittore scomparso oggi a Pavana all'età di 86 anni. Il maestrone ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana, raccontando per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso le sue canzoni e i suoi libri. Giuseppe Conte difende le scelte del suo governo durante la pandemia e rivendica il modello italiano nella gestione dell'emergenza sanitaria davanti alla commissione Covid del Senato. Il leader del Movimento 5 Stelle, che ha definito la commissione un plotone di esecuzione nei suoi confronti, ha rivendicato le misure adottate dal suo governo per tutelare la salute pubblica e sostenere il sistema economico. Ha inoltre sottolineato che il modello italiano sia stato considerato un riferimento anche a livello europeo. L'ex premier ha riferito di aver depositato alla Procura di Roma un documento anonimo del 2022 che riguarderebbe le verifiche sulle forniture di mascherine della JC Electronics nell'ambito della transizione da circa 100 milioni di euro con lo Stato. Secondo Conte, dal verbale emergerebbero dubbi sulla conformità di alcuni dispositivi e sulla documentazione di accompagnamento. Una commissione del Senato degli Stati Uniti ha approvato, con 8 voti favorevoli e 7 contrari, una mozione che dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso e ne dispone il differimento al Dipartimento di Giustizia per valutare un'eventuale azione penale. L'ex responsabile della risposta americana alla pandemia di Covid-19 aveva invocato oltre 100 volte il quinto emendamento nel corso di un'audizione della scorsa settimana, rifiutandosi così di rispondere alle domande sul proprio operato in merito alla gestione della pandemia, per il timore che le sue dichiarazioni potessero essere utilizzate contro di lui. La cronaca: 5 agenti della polizia locale di Milano sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della procura su presunte sottrazioni di denaro durante l'operazione di servizio. I 5, un ufficiale e 4 agenti, sono accusati a vario titolo di peculato, falso ideologico e arresto illegale. Anche il calcio: la UEFA ribadisce il boicottaggio della FIFA guidata da Gianni Infantino. In una dichiarazione ufficiale si legge che è rimasta invariata la perdita di fiducia nella presidenza di Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, che si terranno in forma privata. Cantanti, politici e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura hanno ricordato il cantautore e scrittore scomparso oggi a Pavana all'età di 86 anni. Il maestrone ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana, raccontando per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso le sue canzoni e i suoi libri. Le quattro ondate di calore che hanno interessato l'Italia da maggio hanno reso l'estate 2026 la peggiore al nord dal 2003 per anomalia termica, con temperature ben oltre le medie stagionali, a sottolinearlo alla Press Raffaele Salerno, direttore scientifico di Meteo Expert e docente di meteorologia all'Università di Milano, secondo cui un ritorno ai valori più tipici del periodo potrebbe arrivare solamente tra il 23 e il 24 agosto. Lo studioso evidenzia come a pesare maggiormente siano soprattutto le temperature minime, con notti oltre i 25-26 gradi che aggravano il disagio nelle città. Dopo il bollino rosso in tutte le 27 città monitorate registrato nella giornata di oggi, domani le città in massima allerta scenderanno a 26, nella giornata di sabato a 21. Giuseppe Conte difende le scelte del suo governo durante la pandemia e rivendica il modello italiano nella gestione dell'emergenza sanitaria davanti alla commissione Covid del Senato. Il leader del Movimento 5 Stelle, che ha definito la commissione un plotone di esecuzione nei suoi confronti, ha rivendicato le misure adottate dal suo governo per tutelare la salute pubblica e sostenere il sistema economico. Ha inoltre sottolineato che il modello italiano sia stato considerato un riferimento anche a livello europeo. L'ex premier ha riferito di aver depositato alla Procura di Roma un documento anonimo del 2022 che riguarderebbe le verifiche sulle forniture di mascherine della JC Electronics nell'ambito della transizione da circa 100 milioni di euro con lo Stato. Secondo Conte, dal verbale emergerebbero dubbi sulla conformità di alcuni dispositivi e sulla documentazione di accompagnamento. Una commissione del Senato degli Stati Uniti ha approvato, con 8 voti favorevoli e 7 contrari, una mozione che dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso e ne dispone il deferimento al Dipartimento di Giustizia per valutare un'eventuale azione penale. L'ex responsabile della risposta americana alla pandemia di Covid-19 aveva invocato oltre 100 volte il quinto

0: emendamento nel corso di un'audizione della scorsa settimana, rifiutandosi così di rispondere alle domande sul proprio operato in merito alla gestione della pandemia, per il timore che le sue dichiarazioni potessero essere utilizzate contro di lui. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano il titolo europeo nel trampolino 3 metri sincro femminile a Parigi, al termine di una finale impeccabile chiusa con 308,07 punti davanti ad Ucraina e Germania. Per la 23enne romana Pellacani arriva così il quinto oro della rassegna continentale, un risultato storico che completa l'Amplein dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro dal trampolino da un metro e nella gara individuale dai tre metri. L'azzurra entra così nella storia dei campionati europei di tuffi, vincendo tutte le cinque gare disputate. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi, predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani

0: da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che fino

0: finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way. I can give you the key.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.